ntle le thuto ya mahala le yo eo e le ka lekanego tseo di dirilwego ke baswa bangwe gona ba 1976 a dinami di bonagala.

Ascoltate The Immaculate, hammogo le Madam Speaker, o ntshurogele. Mošate wa tsebo le boithabišo.

0: bola ke re bona di gate di bula ka ire be di mathapama bo itsinwe ke mapapa
1: ho tshwa ke kulichana enko Dr. Colgate Mukwero Kuzani Shandesh Youngstana Mafiki Zolo Zivumalo Big Zulu Nibaba Weba Malinichi Kukula, di tickets ja VIP ga di sale gona. Equally tse tickets ya gago ya general ka 350 fela. Jona di a go tsagala Ticket Pro.
0: Kirizia khala mo San City.
2: Tabela school le poelano. Yo na ile a ntragalela. Motho gona e bile o tla le mo go rage. A batle ba soreselo. Tshelete ya tata tsa go ja le tsa go nwa. Se tse re tse go nna. Nna ka no thoma maka ka re yo ga e ba mpitsa ka pela pela. A ke tsore ba mpile tšaeng e mogotsi re tla bonana bašhala baemi bomo ba makeši ba sa tse kwa ga mootla ga e zedi serole mo šhato mogolo